ciò che ha nel nascoso non la degnerebbe di guardare. Se sapesse come peccatrice la vedo ogni